l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio, l'omicidio.

il sangue di pollo di un magico calderone. Ormai Cenerentola è morta e un'orda satanica. È il tempo di un altro genocidio. Nutriti di una follia stupratrice. Ecco le mie feci, bevi la mia cloaca. Guardatemi un mitra. Ritratti poi in giardino di torture sessuali. Scopa bianca neve, crea un lago rosso, dentro del mostro. Prova la vagina dentata, una scienza cruenta come il vomito zuccherato. Guarda il suo umbilico come gocciola, osserva i buchi nel muro, nel parco delle tentazioni. Mentre le sue ossa bruciano nella chiesetta diroccata. Succhiami il cervello, sputa l'anima, accarezza l'erba incolta, il suda sperma, guarda le fiamme che ti volano, questi antri insani, un balsami fatati, tra i cadaveri squisiti, viola la soglia, senti la putrefazione, raggira gli ostacoli, squarta il ventre. Sotto il salice piangente. Lecca le putelle infiammate, sconvolgi il benessere. Tu, culo fottuto, lacerati la gola e senti il dolore. L'oscenità continua.